State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.

0: DFM 930, the microclimate radio.
1: DFM 930.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
3: Okay.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.